0: Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto, e canto solo te. È stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo io canto, e canto solo te.
1: Gianmarco Giannini! Grazie
0: a voi.
1: Giancarlo Giannini!
2: Momento de Itália no Sábado Maior.